0: Ok, ci vediamo, sì.
1: 35.
0: Allora, io vi seguo per favore, thank you, thank you.

0: Bravo, ti metto qua.
1: Bravo,
0: non so cos'è. Dimmi che cosa mai so fa qui.
1: Ok, mi sento lì.
0: Logic request, not reasons, the call request.